E buon pomeriggio cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con una canzone che profuma d'estate, di dolcezza, anche di allegria. Gelato al cioccolato, dunque, di Pupo, pubblicata, ricordiamolo, nel 1979, e questa canzone è diventata uno dei grandi successi dell'artista toscano. E visto che il caldo che ci accompagna in questa giornata di luglio, abbiamo dunque voluto offrirvi dunque, diciamolo così, simbolicamente, un gelato, un delizioso gelato al cioccolato, dunque un modo nostro dunque per introdurre la giornata mondiale del cioccolato, che si celebra proprio oggi, il 7 luglio. Ed è dunque un'occasione dedicata a uno degli alimenti più amati, soprattutto dai bambini, dunque più amati al mondo, il cioccolato, dunque per anche ricordarne la storia, la tradizione, il piacere di condividerlo con chi ci sta accanto. Algazè oggi con voi in diretta dallo studio 1. Dopo una settimana di vacanza è davvero un grande piacere ritrovarvi sulle frequenze di RTCI, dunque la radio più bella, la più bella delle radio, che anche quest'estate vi propone una programmazione ricca e varia. Poi un calorosissimo saluto dunque a tutte le nostre ascoltatrici, ovviamente ascoltatori, a tutti i nostri ovunque vi troviate. Un altro saluto speciale al mio amico Faisal Hilali, oggi con noi, dunque, che si occuperà come sempre, sempre con professionalità, dunque del lato tecnico, e che ci accompagna dunque come sempre dietro la console. Il programma di oggi sarà all'insegna dell'estate e del mare. E sì, vogliamo farvi compagnia ovunque siate, soprattutto a voi che state trascorrendo dunque splendide giornate sulle nostre bellissime spiagge. Molti di voi fortunati sono già in vacanza, e noi ovviamente desideriamo rendere i vostri momenti di relax ancora più piacevoli con musica e notizie. Dunque mettetevi comodi, alzate il volume e restate sempre con noi, sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI, il programma in lingua italiana, dunque vi accompagnerà fino alle 16. Buon ascolto e, come sempre, restate fedeli a RTSI.

Ed era Jovanotti sulle frequenze di RTSI con Estate, e l'estate in Tunisia quest'anno sarà ricco di spettacoli. Parliamo di questo spettacolo o spettacoli che verranno organizzati nell'ambito del Festival Internazionale di Hammamet. Dunque, il Festival Internazionale di Hammamet infatti si prepara a celebrare dunque la sua 60ª edizione con un cartellone di 32 spettacoli da 12 paesi, e ciò dall'11 luglio al 13 agosto, dunque sotto lo slogan Endless Memories, dunque ricordi senza fine. Infatti la storica rassegna estiva tunisina, dunque qui parlo del Festival Internazionale di Hammamet, ospitata nell'anfiteatro del Centro Culturale Internazionale di Hammamet, conferma anche quest'anno la sua vocazione mediterranea ed internazionale, con una programmazione che intreccia musica del mondo, teatro, danza e grandi nomi della scena araba ed internazionale. L'apertura è prevista per l'11 luglio e sarà affidata al teatro tunisino con lo spettacolo teatrale Les Fugueuses, le fuggitive di Wafaa Taboubi, seguita il 12 luglio dal ritorno del musicista e udista Zafar Youssef con il progetto Shiraz. E tra i primi appuntamenti figurano anche la cantante libanese Yasmine Hamden, e poi il 13 luglio e l'artista spagnola Bebe il 15 luglio. Il programma musicale del Festival Internazionale di Hammamet di quest'anno punta dunque su una forte presenza araba e mediterranea e anche italiana. Sono attesi infatti tra gli altri Yara, Joseph Attier, Faraj Suleiman, Marcel Khalifa, Melham Zain, Nejet Atebu e Adam. E la scena internazionale dunque sarà rappresentata anche dagli algerini Gnawa Diffusion, dall'americano Big Daddy Wilson, dal cubano The Buena Vista Orchestra, dal maliano Salif Keita, dalla portoghese Marisa e dall'italiano Mario Biondi, in cartellone il 2 agosto con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. E poi ampio spazio è riservato alla creazione tunisina, con progetti musicali e teatrali di Mehdi Mouelhi, Nour e Selim Arjoun, Selim Ben Safia, Otail Maoui, Nordo, Bouthaina Nabouli, Nizar Saidi, Sirin Gannoun e Mouaz Ashouri. La chiusura è prevista per il 13 agosto in coincidenza con la giornata nazionale della donna tunisina e sarà affidata alla cantante Sofia Sedr. Ricordo che il Festival Internazionale di Hammamet, nato nella cornice di Dar Sébastien e del suo teatro all'aperto affacciato sul mare, resta uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell'estate tunisina, e l'edizione del sessantennale intende quest'anno valorizzare la memoria del festival e al tempo stesso aggiornare la sua identità con una proposta che alterna repertori popolari jazz, fado, tarab, blues, sonorità elettroniche, musica africana e nuove scritture sceniche.
Appuntamento dunque ad Hammamet, che celebra 60 anni di festival con 32 spettacoli dall'11 luglio al 13 agosto con musica, teatro e danza all'aperto. Vi ricordo che Mario Biondi salirà sul palcoscenico il 2 agosto, dunque al Festival Internazionale di Hammamet.

E 15 e 24 minuti, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parlando d'estate, ovviamente l'estate porta non solo vacanze, relax, riposo, ma anche un caldo tremendo come quello di quest'anno, dunque di questa estate, con tanti problemi, dunque, fra cui gli incendi, dunque, soprattutto nelle foreste, questi incendi e questo progetto, dunque, progetto denominato Four Fire All, dunque, mira a combattere e far fronte a questo dunque, problema degli incendi, soprattutto gli incendi delle foreste. E la Scuola Nazionale di Ingegneria di SUS ha avviato, un progetto di cooperazione internazionale con partner tunisini ed italiani. Questo progetto, dunque, denominato, come l'ho già annunciato, Four Fire All, ha un budget di 773.000 euro ed è finanziato nell'ambito del programma europeo Interreg Next Italia-Tunisia. Questo progetto si propone di sviluppare un sistema intelligente che utilizzi intelligenza artificiale, droni, termocamere e immagini satellitari, dunque, per appunto l'individuazione, dunque, precoce degli incendi boschivi. L'obiettivo è rafforzare le capacità di prevenzione e di intervento in caso di incendi nelle aree forestali e mediterranee, sempre più vulnerabili purtroppo, dunque, agli effetti dei cambiamenti climatici. Il progetto, ricordiamolo, riunisce università, centri di ricerca e anche aziende tecnologiche di entrambe le sponde del Mediterraneo, cioè Tunisia ed Italia. Oltre, tra i partecipanti figurano, dunque, l'Istituto Superiore di Agronomia di Chott Mariem, l'Università di Palermo ed aziende specializzate in soluzioni digitali e robotiche.

Il nostro programma, come ve l'ho annunciato all'inizio della nostra puntata di oggi, all'insegna dell'estate del mare e all'inizio dell'estate 2026, la regione di Tabarka in Drahm sta vivendo una forte ripresa economica e turistica. Grazie alla diversità della sua offerta ecologica e culturale, la destinazione attrae una clientela eterogenea, prevalentemente tunisina, oltre il 75%, e algerina anche. E questi ultimi hanno attraversato il confine in gran numero attraverso i valichi di Gianduba, in particolare quello di Melloula, che da solo ha rappresentato una quota significativa, una quota di del 1.648.000 di attraversamenti algerini registrati lo scorso anno. Questo slancio si riflette già nei dati, con un aumento del 9,8% degli arrivi a giugno, una tendenza dunque che si sta accelerando con l'avvio del Tabarka International Jazz Festival, dunque il Festival Internazionale di Jazz di Tabarka, e il progressivo rafforzamento dei controlli igienico-sanitari e di sicurezza. E per sostenere questa crescita, l'ente regionale per il turismo si sta concentrando sull'innovazione e su investimenti su larga scala. La principale novità di questa stagione è il lancio di tour panoramici in elicottero, dunque senza precedenti sulla regione di Tabarka. E dal punto di vista finanziario è previsto un investimento complessivo del settore privato superiore a 1 miliardo, dunque 480 milioni dunque di dinari per la modernizzazione delle infrastrutture. Tra i progetti di punta già in corso figurano un complesso residenziale e commerciale da 11 milioni di dinari e un importante progetto turistico di 200 milioni di dinari. Inoltre tre nuove alberghi a 5 stelle, dunque per un costo di 500 milioni di dinari, sono in fase di completamento tecnico. E queste strutture aggiungeranno 2.000 posti letto, consentendo alla regione di Tabarka e Indraham di raddoppiare la propria capacità ricettiva, arrivando a quasi 10.000 posti letto entro la fine del piano di sviluppo 2026-2030.

Ed erano i Patagarri, Patagarri con Sole Zingaro sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI.

E sempre all'insegna dell'estate e del mare, rimaniamo, dunque parliamo della regata Cartago di Lecta Est, che collegherà prossimamente l'Italia alla Tunisia, e precisamente dal 31 luglio al 13 agosto. La Cartago di Lecta Est, dunque settimana della vela in Tunisia, tornerà infatti nel 2026, questa regata internazionale che collega l'Italia alla Tunisia, unisce, ricordiamolo, da quasi 30 anni le due sponde del Mediterraneo, in uno spirito di sport, cooperazione e libertà di navigazione. E la 28esima edizione, confermata dal Circolo Velico Ventotene e dal comitato organizzatore in accordo con i partner tunisino ed italiano, si svolgerà quest'anno dal 31 luglio al 13 agosto lungo il percorso Roma-Cartagine con tappe in Lazio a Ventotene e luglio la costa tunisina. E secondo gli organizzatori, l'evento di quest'anno riveste un particolare significato simbolico, dato il contesto internazionale caratterizzato da instabilità e conflitti. Il percorso Roma-Cartagine si presenta come un viaggio all'insegna dello sport, della cultura, della pace e della sicurezza nel Mediterraneo, nonché come mezzo per rafforzare i legami tra Italia e Tunisia. Il programma inizierà con la regata Incontra Ventotene, Isola per l'Europa, in programma il 31 luglio e il 1 agosto, rotta Roma-Fiumicino-Ventotene, seguirà la tappa Ventotene-Hammamet, che segnerà l'arrivo in Tunisia dal 2 al 5 agosto. Il 6 e 7 agosto si terrà la Coppa Yasmin, a seguire si svolgeranno le tappe Hammamet Gamart l'8 e 9 agosto e Gamart Tunisia

No, correggo, dunque, a seguire, dunque, si svolgeranno le tappe a Mehmet Gamart l'8 e il 9 agosto e Gamart Bizert l'11 e 13 agosto. Questo evento, ricordiamolo, comprende anche serate di gala e cerimonie di premiazione nei porti di partenza e di arrivo, sia in Italia che in Tunisia. E poi tra i partner figurano le ambasciate di entrambi i paesi, dunque l'Italia e la Tunisia, la Federazione Velica Tunisina, la Westmed Blue Economy Initiative, il Circolo Nautico di Sidi Bou Said, il porto di Yasmin Hammamet, il porto turistico di Roma, i porti turistici di Sidi Bou Said, Bizerta, Gamart e Port Qantawi, il porto di Qantawi, dunque oltre ad altri circoli nautici e porti turistici tunisini e di italiani. E tra le prime imbarcazioni iscritte e annunciate dagli organizzatori, dunque figura il Corsaro 2 della Marina Militare Italiana, una storica nave, dunque scuola, utilizzata per l'addestramento degli allievi ufficiali presso l'Accademia Navale Italiana. E le iscrizioni alla Cartago di Lecta Est, che offre diverse opzioni di partecipazione, sono aperte sul sito ufficiale della regata.

E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Diamo un'occhiata al tempo che fa oggi martedì in Tunisia. Il tempo è generalmente soleggiato, parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio nelle zone più elevate del centro-ovest potrebbero svilupparsi temporali isolati accompagnati da qualche pioggia. Le temperature sono in leggero aumento, dunque le massime variano tra i 30 e i 35 gradi centigradi nelle zone costiere e montuose e tra i 36 e i 40 gradi nel resto del paese. Il mare è leggermente mosso, il vento soffia da est da leggero a moderato per poi intensificarsi nel tardo pomeriggio. Nell'estremo sud, dove sono previste tempeste di sabbia localizzate.

Ecco, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per averci fatto compagnia e per aver condiviso con noi questo pomeriggio. Dunque, oggi all'insegna dell'estate, della musica e soprattutto del buon umore. Tra pochi istanti la linea dunque passerà al nostro collega Nourdine Hafsi, che vi presenterà il notiziario in lingua francese delle 16. Per quanto mi riguarda, il vostro amico Al-Gazah, dunque spero di ritrovarvi venerdì prossimo alla stessa ora e sulla stessa frequenza, quella di RTCI, Radio Tunisi, canale internazionale, dunque la vostra radio. Ringrazio il mio amico Festele Lei per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Vi auguro un piacevole proseguimento di giornata. Buone vacanze a chi è già in ferie e a tutti gli altri. Tanto coraggio e serenità, amici miei. Arrivederci, a presto e restate, mi raccomando, restate fedeli sempre a RTCI. Non ve ne pentirete.